to Morning Espresso. Let's wake up your mind bareng Ragil Z di 100,6 Heartland FM.